0: Radio Indon di Kultur.
1: Yo, Natkam Gawana, Trakun da Radio Indon di Kultur.
0: Radio Indon di Kultur, 88.2.